0: Chino che chana chembuli chanya muhanga onoyuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okobyalia che chana chembuli.
1: Mami sindolere ukingiro mumutima waye uliwe uwe chuma nerongandilama.